von Lacroix. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto

0: carnal, cuoche, nel camino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morare. Lengai kitwa eluita.
2: Kanunga peleken lengaro.
3: Yeah, yeah, kusangasa. Loro wena jiruli.
1: Oh
3: yeah,
1: la yeah. Oh yeah.

articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.